inebriant nostra alme avara del contento, del contento a cui men vita voce in cor parlar non se